0: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.
1: E vedete di sì.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4:02.

0: How about that band?
1: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:02.

0: Sono le 7:06. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Eccoci con l'informazione dalla Sicilia, in studio Filippo Virzì con il giornale radio regionale, edizione di martedì 25 agosto. Apriamo con la città di Palermo, anello ferroviario, la tratta Giaccheri-Politiama aspetta ancora i treni, ecco quanto ci costa ogni giorno di ritardo. Porto e Politiama dovevano essere già operative e l'apertura della nuova linea doveva avvenire entro la fine del 2025, poi due rinvii fino all'ultimo annuncio del comune che fissa la deadline al prossimo ottobre. Enormi le ricadute economiche nel tenere l'opera inattiva per mesi. Toccherà adesso ad ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, concedere il via libera per la partenza dei primi treni. A Palermo, lutto nel mondo accademico. Muore a 57 anni l'ingegnere Vincenzo Franzitta. Ordinario di fisica tecnica ambientale a Palermo, era considerato un punto di riferimento nello studio delle fonti rinnovabili e della sostenibilità. Il cordoglio dell'Ateneo, di Legambiente Palermo e dell'Ordine degli Ingegneri. Eccoci a Catania. Un catanese su tre guadagna meno di 15.000 euro all'anno. Tutti i numeri delle dichiarazioni dei redditi sono impietosi. L'area etnea si conferma nella fascia alta della classifica regionale, subito dietro il capoluogo siciliano e Messina. Questi sono i dati del MEF che svelano fortissime disuguaglianze sociali. La quota di contribuenti ad alto reddito resta irrisoria, mentre la grandissima maggioranza del territorio vive di lavoro dipendente e assegni previdenziali. Notizie per i catanesi all'ascolto. Lavori stradali in Viale Ruggero di Lauria, nella città etnea, per la costruzione di una nuova condotta di gas. Attenzione, il cantiere interesserà il lato mare della strada, nel tratto compreso tra il civico 115 e piazza Leonardo Sciascia, è quanto reso noto da Catania Rete Gas. Ultimo pagina, weekend di controlli nel centro storico etneo e sul lungomare, scattano 100.000 euro di sanzioni. Maxi servizio interforze coordinato dalla questura per la movida notturna. Identificate 443 persone, sequestrati o fermati oltre 50 veicoli, elevate sanzioni per più di 96.000 euro. Ultimo pagina, con gli spettacoli in Sicilia, occupiamoci di musica, vi segnalo Anna Tatangelo, concerto gratuito a Montalbano e Licone, in provincia di Messina. Oggi con ingresso gratuito. Mentre a Catania, in piazza Federico di Svevia, alle ore 21 si esibirà Luca Madonia. Serata ad ingresso libero, il titolo scelto è Catania canta la Sicilia, tiene insieme musica e parole, davanti al Castello Ursino, con la conduzione di Ruggero Sardo. Insieme Gino Astorina, Luca Madonia in trio e Bella Morea con la loro band. Concludiamo con il calcio, con la Serie C e la Serie B. Iniziamo con il Catania e la sconfitta interna contro l'Inter Under 23 per 1-0. In conferenza stampa il mister degli etnei Longo.
3: È una prestazione che non mi è piaciuta, non è una prestazione che mi aspettavo ed è una prestazione che deve essere migliorata da almeno 3 volte rispetto a quello che abbiamo fatto. Però non parlerei di confusione. Il primo tempo è un primo tempo che per 32 minuti la squadra è stata troppo lenta nella circolazione della palla, ma non ho visto confusione, ho visto una squadra molto ordinata che aveva creato 3 possibilità, 3 situazioni per poter, 2 su ripartenze, su qualche errore loro e una su costruzione nostra. Non c'erano assolutamente fino al gol del calcio d'angolo nessuna sensazione per poter andare in svantaggio, ma con questo non significa che sono contento, dovevamo fare sicuramente meglio.
2: Spostiamoci dalla Serie C in Serie B con il Palermo, dove in casa rosanero le cose vanno decisamente meglio, con un risultato netto di 1-0, vittoriosi rosanero davanti a oltre 32.000 spettatori. Ascoltiamo nel post partita Pippo Inzaghi, il mister del Palermo.
4: 2 partite in casa le abbiamo vinte, non abbiamo subito gol. Chiaro che è stata una partita complicata, avevo detto ieri che sarebbe stata sicuramente più difficile che con Lecce, si è rilevata tale, però insomma siamo contenti, abbiamo visto risultati anche oggi. Il campionato di Serie B è complicato, difficilissimo, e oggi partire con i 3 punti deve essere un motivo per spingere sempre di più.
2: Ed è tutto per questa edizione con il calcio da Filippo Virzì, grazie per l'attenzione prestata, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Diamo la linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Due minuti alle previsioni in meteo per la regione Sicilia di oggi martedì 25 agosto. Regime di alta pressione subtropicale nell'isola, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Il sole splenderà in un cielo che sarà sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 34 e 37 gradi, valori notturni tra 21 e 27 gradi. Procediamo con le minime e le massime dell'isola. Iniziamo con la città di Agrigento. Tempo sole caldo, minima 24, massima 33. Caltanissetta sole caldo, minima 22, massima 36. Catania sole caldo, minima 26, massima 35. Enna sole caldo, minima 21, massima 34. Messina sole caldo, minima 26, massima 35. Palermo sole caldo, minima 27, massima 37. Ragusa sole caldo, minima 23, massima 34. Siracusa sole caldo, minima 26, massima 37. Ed infine Trapani sole caldo, minima 27, massima 34. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, martedì 25 agosto, riguardanti le 9 province della Sicilia, a cura della nostra redazione giornalistica. Da Filippo Virzì, appuntamento al prossimo collegamento in studio. Vi auguriamo una splendida giornata con la nostra programmazione del martedì. Linea alla regia.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Radio Reporter.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
11: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
12: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
4: Cari amiche e cari amici, è il momento tanto atteso dell'oroscopo del giorno di oggi, martedì 25 agosto, letto per voi da Filippo Virzì. Se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia e all'Acquario, non vi tirate certo indietro quando si tratta di correre dei rischi o di tentare un azzardo. Come oggi, non solo la Luna transita in un segno a voi favorevole, ma si congiunge a Plutone, strategia, forza, potere. Se appartenete al Cancro, al Capricorno e ai Pesci, vi aspettano bei momenti con gli amici e molte occasioni di divertimento. Se appartenete al Toro, al Leone e allo Scorpione, non volate troppo alto. Maggiore l'altezza, più disastrosa rischia di essere la caduta. Misurate bene le distanze, valutate i pro e i contro. Adesso seguiranno i segni zodiacali passo per passo. Ariete, oggi sarete baciati dall'amore. Toro, giornata molto precisa, come uno zenith. Gemelli, sono in arrivo dei regali. Cancro, grandi eventi all'orizzonte. Leone, mantenete il vostro ruolo ben preciso e stabile. Vergine, oggi lavoro tutto bene. Bilancia, giornata favolosa. Scorpione, siete molto nervosi. Sagittario, inizia bene la giornata. Capricorno, previsioni dal punto di vista economico buone. Acquario, per i nati nel segno buone occasioni. Pesci, arrivano dei momenti in cui bisogna assolutamente cambiare. Con il segno dei pesci si conclude il nostro oroscopo del giorno di oggi, martedì 25 agosto, in compagnia di Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto con la vostra radio del cuore ed una splendida giornata. A risentirci.
5: Sono latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
6: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
7: Due minuti.
8: Estate!
7: Un libro.
9: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro, l'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, due spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, due indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina, perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gianandrea Cerone è un noir guanda.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
10: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Pronta a essere l'eroina?
8: Andiamo a salvare il mondo.
11: Ti guardo le spalle.
10: Chi è Baiana?
12: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
13: Ma
14: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea.
19: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
20: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
21: Come vuoi.
20: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
22: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
23: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
24: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
12: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
25: I partner di questo programma sono...
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
27: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
28: We serve.
29: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
30: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
31: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
32: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
33: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
34: Parcheggio custodito e gratuito.
35: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
36: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
37: Radio Reporter.
38: Se ami la musica.
39: La migliore musica su Radio Reporter 98. 98.
40: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 8:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento della redazione regionale Filippo Birzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia, edizione di martedì 25 agosto. Apriamo con la discarica TMB a Serra di Falco, chiesta una nuova proroga. Sui tavoli della regione siciliana c'è un progetto che prevede la realizzazione di un impianto accanto a un TMB capace di ricevere rifiuti indifferenziati urbani per 50.000 tonnellate all'anno. Il lungo iter procedurale ha di fatto reso impossibile l'ultimazione dei lavori dell'impianto di TMB, pertanto si richiede una specifica di 24 mesi di proroga del giudizio di compatibilità ambientale. La Caltanissetta TMB vuole altro tempo per completare la realizzazione della piattaforma di trattamento di rifiuti a Serra di Falco. Ritorniamo ad occuparci della difterite a Palermo. Adesso nelle scuole servirà il certificato. L'ASP cerca il paziente zero. Il caso della morte della piccola Anna Rosa per difterite ha aumentato le attenzioni dell'ASP del capoluogo regionale. Da adesso stop al sistema di prenotazione utilizzato finora dalle famiglie per mettersi in regola con le vaccinazioni richieste per l'accesso a scuola. Sarà necessario presentare il certificato che verrà rilasciato una volta che i genitori presenteranno la documentazione necessaria e verificare la posizione dei propri figli. Parliamo adesso di politica con Forza Italia. L'estate d'attesa del partito, grandi manovre, new entry per le liste, sguardo rivolto a Roma dove si deciderà il candidato presidente della regione siciliana e testa ai territori per i primi movimenti in chiave elezioni. L'estate di Forza Italia siciliana è fatta soprattutto di attesa. Gli scenari per la candidatura a Palazzo d'Orleano hanno rubato tempo al lavoro da dare sulle liste, ma il commissario Nino Minardo ha aperto anche questo file iniziando il suo giro per le province dell'isola. Cambiamo argomento. Domato l'incendio a Taormina, riaperta la Messina a Catania. Il fatto è accaduto in contrada Matrissa, minacciando una decina di abitazioni. Riaperta l'autostrada 18 Messina Catania, che a causa del rogo era stata interdetta in entrambe le direzioni. Morta anziana di 85 anni, verifiche su possibili maltrattamenti. La procura di Gela ha disposto l'autopsia sul corpo di un'anziana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, morta dopo circa un mese di ricovero in ospedale. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso e verificare l'eventuale esistenza di un collegamento con i presunti maltrattamenti per i quali il marito della donna, un uomo di 85 anni, risultava già indagato. È il momento del calcio, facciamo una bella carrellata con i campionati partendo dalla Serie C. Ci occupiamo del deludente Catania, adesso cade al Massimino contro l'Inter Under 23. Ascoltiamo in conferenza stampa le dichiarazioni di Mister Longo.
3: È una prestazione che non mi è piaciuta, non è una prestazione che mi aspettavo ed è una prestazione che deve essere migliorata da almeno 3 volte rispetto a quello che abbiamo fatto. Però non parlerei di confusione. Il primo tempo è un primo tempo che per 32 minuti la squadra è stata troppo lenta nella circolazione della palla, ma non ho visto confusione, ho visto una squadra molto ordinata che aveva creato 3 possibilità, 3 situazioni per poter 2 su ripartenze, su qualche errore loro e 1 su costruzione nostra. Non c'erano assolutamente fino al gol del calcio d'angolo nessuna sensazione per poter andare in svantaggio, ma con questo non significa che sono contento, dovevamo fare sicuramente meglio.
2: Spostiamoci dalla Serie C in Serie B con il Palermo, dove in casa rosanero le cose vanno decisamente meglio, con un risultato netto di 1-0, vittoriosi rosanero davanti oltre 32.000 spettatori. Ascoltiamo nel post partita Pippo Inzaghi, il mister del Palermo.
4: 2 partite in casa l'abbiamo vinte, non abbiamo subito gol. Chiaro che è stata una partita complicata, avevo detto ieri che sarebbe stata sicuramente più difficile che con Lecce, si è rilevata tale, però insomma siamo contenti, abbiamo visto i risultati anche oggi. Il campionato di Serie B è complicato, è difficilissimo e oggi partire con i 3 punti deve essere un motivo per spingere sempre di più.
2: E con il calcio è tutto, si conclude questa edizione di martedì 25 agosto, curata e condotta in studio da Filippo Birzì. A risentirci al prossimo collegamento, linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
5: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
10: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
11: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche a all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: sono le 9:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Eccoci con l'informazione della Sicilia, in studio Filippo Virzì con il giornale radio regionale, edizione di martedì 25 agosto. Apriamo con la città di Palermo, anello ferroviario, la tratta Giacheri-Politiama aspetta ancora i treni, ecco quanto ci costa ogni giorno di ritardo. Porto e Politiama dovevano essere già operative, l'apertura della nuova linea doveva avvenire entro la fine del 2025, poi due rinvii fino all'ultimo annuncio del comune che fissa la deadline al prossimo ottobre. Enormi le ricadute economiche nel tenere l'opera inattiva per mesi. Toccherà adesso ad ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, concedere il via libera per la partenza dei primi treni. A Palermo, lutto nel mondo accademico. Muore a 57 anni l'ingegnere Vincenzo Franzitta. Ordinario di fisica tecnica ambientale a Palermo, era considerato un punto di riferimento nello studio delle fonti rinnovabili e della sostenibilità. Il cordoglio dell'Ateneo, di Legambiente Palermo e dell'Ordine degli Ingegneri. Eccoci a Catania. Un catanese su tre guadagna meno di 15.000 euro all'anno. Tutti i numeri delle dichiarazioni dei redditi sono impietosi. L'area etnea si conferma nella fascia alta della classifica regionale, subito dietro il capoluogo siciliano e Messina. Questi sono i dati del MEF che svelano fortissime disuguaglianze sociali. La quota di contribuenti ad alto reddito resta irrisoria, mentre la grandissima maggioranza del territorio vive di lavoro dipendente e assegni previdenziali. Notizie per i catanesi all'ascolto. Lavori stradali in Viale Ruggero di Lauria nella città etnea per la costruzione di una nuova condotta di gas. Attenzione, il cantiere interesserà il lato mare della strada, il tratto compreso tra il civico 115 e piazza Leonardo Sciascia, è quanto reso noto da Catania Rete Gas. Voltiamo pagina. Weekend di controlli nel centro storico etneo e sul lungomare, scattano 100.000 euro di sanzioni. Maxi servizio interforze coordinato dalla questura per la movida notturna. Identificate 443 persone, sequestrati o fermati oltre 50 veicoli, elevate sanzioni per più di 96.000 euro. Voltiamo pagina. Con gli spettacoli in Sicilia, occupiamoci di musica. Vi segnalo Anna Tatangelo, concerto gratuito a Montalbano e Licone in provincia di Messina. Oggi con ingresso gratuito. Mentre a Catania, in piazza Federico di Svevia, alle ore 21 si esibirà Luca Madonia. Serata ad ingresso libero, il titolo scelto è Catania canta la Sicilia, tiene insieme musica e parole, davanti al Castello Ursino, con la conduzione di Ruggero Sardo. Insieme Gino Astorina, Luca Madonia in trio e Bella Morea con la loro band. Concludiamo con il calcio, con la Serie C e la Serie B. Iniziamo con il Catania e la sconfitta interna contro l'Inter Under 23 per 1-0. In conferenza stampa il mister degli etnei Longo.
3: È una prestazione che non mi è piaciuta, non è una prestazione che mi aspettavo ed è una prestazione che deve essere migliorata da almeno tre volte rispetto a quello che abbiamo fatto. Però non parlerei di confusione. Il primo tempo è un primo tempo che per 32 minuti la squadra è stata troppo lenta nella circolazione della palla, ma non ho visto confusione, ho visto una squadra molto ordinata che ha creato tre possibilità, tre situazioni per poter, due su ripartenze, su qualche errore loro e una su costruzione nostra. Non c'erano assolutamente fino al gol del calcio d'angolo nessuna sensazione per poter andare in svantaggio, ma con questo non significa che sono contento, dovevamo fare sicuramente meglio.
2: Spostiamoci dalla Serie C in Serie B con il Palermo, dove in casa rosanero le cose vanno decisamente meglio, con un risultato netto di 1-0, vittoriosi rosanero davanti a oltre 32.000 spettatori. Ascoltiamo nel post partita Pippo Inzaghi, il mister del Palermo.
4: Due partite in casa l'abbiamo vinte, non abbiamo subito gol. Chiaro che è stata una partita complicata, avevo detto ieri che sarebbe stata sicuramente più difficile che con Lecce, si è rilevata tale, però insomma siamo contenti, abbiamo visto risultati anche oggi. Il campionato di Serie B è complicato, è difficilissimo e oggi partire con i tre punti deve essere un motivo per spingere sempre di più.
2: Ed è tutto per questa edizione con il calcio da Filippo Virzì, grazie per l'attenzione prestata, a risentirci al prossimo collegamento studio. Diamo la linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni informazioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia, edizione di martedì 25 agosto. Apriamo con la discarica TMB a Serra di Falco, chiesta una nuova proroga. Sui tavoli della regione siciliana c'è un progetto.

0: progetto che prevede la realizzazione di un impianto accanto a un TMB capace di ricevere rifiuti indifferenziati urbani per 50.000 tonnellate all'anno. Il lungo iter procedurale ha di fatto reso impossibile l'ultimazione dei lavori dell'impianto di TMB, pertanto si richiede una specifica di 24 mesi di proroga del giudizio di compatibilità ambientale. La Caltanissetta TMB vuole altro tempo per completare la realizzazione della piattaforma di trattamento di rifiuti a Serra di Falco. Ritorniamo ad occuparci della difterite a Palermo. Adesso nelle scuole servirà il certificato. L'ASP cerca il paziente zero. Il caso della morte della piccola Anna Rosa per difterite ha aumentato le attenzioni dell'ASP del capoluogo regionale. Da adesso stop al sistema di prenotazione utilizzato finora dalle famiglie per mettersi in regola con le vaccinazioni richieste per l'accesso a scuola. Sarà necessario presentare il certificato che verrà rilasciato una volta che i genitori presenteranno la documentazione necessaria e verificare la posizione dei propri figli. Parliamo adesso di politica con Forza Italia. L'estate d'attesa del partito, grandi manovre, new entry per le liste, sguardo rivolto a Roma dove si deciderà il candidato presidente della regione siciliana e testa ai territori per i primi movimenti in chiave elezioni. L'estate di Forza Italia siciliana è fatta soprattutto di attesa. Gli scenari per la candidatura a Palazzo d'Orleanna hanno rubato tempo al lavoro da dare sulle liste, ma il commissario Nino Minardo ha aperto anche questo file iniziando il suo giro per le province dell'isola. Cambiamo argomento. Domato l'incendio a Taormina, riaperta la Messina a Catania. Il fatto è accaduto in contrada Matrissa, minacciando una decina di abitazioni. Riaperta l'autostrada 18 Messina a Catania, che a causa del rogo era stata interdetta in entrambe le direzioni. Morta anziana di 85 anni, verifiche su possibili maltrattamenti. La procura di Gela ha disposto l'autopsia sul corpo di un'anziana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, morta dopo circa un mese di ricovero in ospedale. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso e verificare l'eventuale esistenza di un collegamento con i presunti maltrattamenti per i quali il marito della donna, un uomo di 85 anni, risultava già indagato. È il momento del calcio, facciamo una bella carrellata con i campionati partendo dalla Serie C. Ci occupiamo del deludente Catania, adesso cade al Massimino contro l'Inter Under 23. Ascoltiamo in conferenza stampa le dichiarazioni di Mister Longo.
1: È una prestazione che non mi è piaciuta, non è una prestazione che mi aspettavo ed è una prestazione che deve essere migliorata da almeno 3 volte rispetto a quello che abbiamo fatto. Però non parlerei di confusione. Il primo tempo è un primo tempo che per 32 minuti la squadra è stata troppo lenta nella circolazione della palla, ma non ho visto confusione, ho visto una squadra molto ordinata che ha creato 3 possibilità, 3 situazioni per poter 2 su ripartenze, su qualche errore loro e 1 su costruzione nostra. Non c'erano assolutamente fino al gol del calcio d'angolo nessuna sensazione per poter andare in svantaggio, ma con questo non significa che sono contento, dovevamo fare sicuramente meglio.
0: Spostiamoci dalla Serie C in Serie B con il Palermo, dove in casa rosanero le cose vanno decisamente meglio, con un risultato netto di 1-0, vittoriosi rosanero davanti oltre 32.000 spettatori. Ascoltiamo nel post partita Pippo Inzaghi, mister del Palermo.
2: 2 partite in casa, l'abbiamo vinte, non abbiamo subito gol. Chiaro che è stata una partita complicata, avevo detto ieri che sarebbe stata sicuramente più difficile che con Lecce, si è rilevata tale, però insomma siamo contenti, abbiamo visto risultati anche oggi. Il campionato di Serie B è complicato, difficilissimo, e oggi partire con i 3 punti deve essere un motivo per spingere sempre di più.
0: E con il calcio è tutto, si conclude questa edizione di martedì 25 agosto, curata e condotta in studio da Filippo Birzi. A risentirci al prossimo collegamento. Linea alla regia.
3: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347
5: 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
3: Radio Reporter, dove sei, con chi sei, quando vuoi.

resta fermo con me. E faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la neve.

0: le 11 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangmingzhou in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate!
0: Un libro.
4: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E oggi 2 minuti un libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono 2 attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro, l'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, 2 spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, 2 indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina. Perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gianandrea Cerone e un noir guanda.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Puoi sbagliare. La musica più bella.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ancora una notte di raid sulle città ucraine. Kiev colpisce una raffineria russa. Ieri il vertice dei volenterosi e l'annuncio di una maggiore cooperazione militare. L'Italia si sfila ma conferma l'impegno umanitario. Gli USA annunciano una raffica di sanzioni contro l'Iran ma soprattutto contro chiunque sia in affari con la Repubblica Islamica. I leader scelgano tra noi e Teheran, l'out. Celebrazioni ieri ad Amatrice in tutto il centro Italia per l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Monito di Mattarella a colmare i ritardi nella ricostruzione. Visita di Meloni, apprezzamento dal sindaco di Amatrice Cortellesi.
3: Ci fanno sentire la vicinanza come ce l'hanno fatto sentire soprattutto l'ultimo governo negli ultimi anni, quindi non sono selfie ma è un momento di vicinanza, un momento di ricordo, un momento di lutto.
2: Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico, i giallorossi affondano la Fiorentina trascinati da Malen, tripletta e Dybala. La Lazio vince a Bologna grazie al gol di Frattesi. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Sono le 13:04. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Le forze ucraine hanno risposto attaccando un'altra raffineria russa. Ci sarebbero due morti. La Casa Bianca svela i dettagli del suo D-Day per soffocare economicamente l'Iran. Sanzioni non solo contro Teheran, ma anche verso tutti i paesi che manterranno rapporti economici con la Repubblica Islamica. E le crisi medio orientali mantengono alti i costi energetici. La Commissione UE rimanda al mittente la richiesta dell'Italia e di altri paesi per una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Due bambini e 7 adulti salvati dai vigili del fuoco a Castelmaggiore in provincia di Bologna. Nella palazzina in cui abitavano è esploso un incendio. Si indaga sulle cause. Prima giornata di Serie A, i due posticipi del lunedì si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. L'Olimpico e i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen. La Lazio espugna il Dall'Ara battendo 1-0 il Bologna. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: Sono le 14. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Social media e benessere psicologico, una cura detox riduce il disagio psichico, ne sono convinti gli scienziati dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che hanno proposto ai volontari di ridurre il tempo di utilizzo dei social media da 2 ore a 30 minuti giornalieri. Grazie a questo piccolo accorgimento si è verificata una riduzione del 16% dei sintomi connessi all'ansia e del 24% dei vissuti depressivi, per un miglioramento significativo della condizione psicofisica dei soggetti coinvolti. La ricerca è stata pubblicata su World Psychiatry. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo.

0: Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Musica scelta da Enzo Marchese.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter. Radio Reporter.

0: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, a renderlo pubblico una nota del gruppo. Pieno sostegno all'Ucraina dai leader europei riuniti ieri a Kiev per un vertice dei volenterosi, ha annunciato un salto di qualità nel sostegno militare al paese con esercitazioni congiunte. L'Italia non parteciperà. Scatta il D-Day economico degli USA per isolare economicamente l'Iran, saranno imposte dure sanzioni. Chi non collabora seguirà la stessa sorte, avverte la Casa Bianca. L'omicidio a casa

0: Scoperta di Guido Rovello, il clochard di 62 anni massacrato di botte lo scorso mercoledì in strada, fermo convalidato per un altro senza fissa dimora, un cittadino romeno di 40 anni. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le precedenti tre vittorie, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio agli ottavi.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Musica proposta da Enzo Marchese.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Sono le 16.
1: Reporter Flash.
2: Ancora una notte di raid sulle città ucraine. Kiev colpisce una raffineria russa. Ieri il vertice dei volenterosi e l'annuncio di una maggiore cooperazione militare. L'Italia si sfila ma conferma l'impegno umanitario. Gli USA annunciano una raffica di sanzioni contro l'Iran ma soprattutto contro chiunque sia in affari con la Repubblica Islamica. I leader scelgano tra noi e Teheran, l'out. Celebrazioni ieri ad Amatrice in tutto il centro Italia per l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Monito di Mattarella a colmare i ritardi nella ricostruzione. Visita di Meloni, apprezzamento dal sindaco di Amatrice Cortellesi.
3: Ci fanno sentire la vicinanza come ce l'hanno fatto sentire soprattutto l'ultimo governo negli ultimi anni, quindi non sono selfie ma è un momento di vicinanza, un momento di ricordo, un momento di lutto.
2: Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico, i giallorossi affondano la Fiorentina, trascinati da Malen, tripletta e Dybala. La Lazio vince a Bologna grazie al gol di Frattesi.
4: Radio Reporter Notizie.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
11: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
12: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 17 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Le forze ucraine hanno risposto attaccando un'altra raffineria russa. Ci sarebbero due morti. La Casa Bianca svela i dettagli del suo D-Day per soffocare economicamente l'Iran. Sanzioni non solo contro Teheran, ma anche verso tutti i paesi che manterranno rapporti economici con la Repubblica Islamica. E le crisi medio orientali mantengono alti costi energetici. La Commissione UE rimanda al mittente la richiesta dell'Italia e di altri paesi per una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Due bambini e sette adulti salvati dai vigili del fuoco a Castelmaggiore in provincia di Bologna. Nella palazzina in cui abitavano è esploso un incendio. Si indaga sulle cause. Prima giornata di Serie A, i due posticipi del lunedì si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. L'Olimpico e i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen. La Lazio espugna il Dall'Ara battendo 1-0 il Bologna.
1: Reporter Flash.
3: Due minuti.
4: Estate.
3: Un libro.

0: Qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gian Andrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro, l'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, due spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, due indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina. Perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gian Andrea Cerone. È un noir guanda.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
6: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Musica scelta da Enzo Marchesi.

0: attività nel sostegno militare al paese con esercitazioni congiunte, l'Italia non parteciperà. Scatta il D-Day economico degli USA per isolare economicamente l'Iran, saranno imposte dure sanzioni, chi non collabora seguirà la stessa sorte, avverte la Casa Bianca. L'omicidio a Caserta di Guido Rovello, il clochard di 62 anni massacrato di botte lo scorso mercoledì in strada, fermo convalidato per un altro senza fissa dimora, un cittadino romeno di 40 anni. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le precedenti tre vittorie, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio agli ottavi.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
2: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter è musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: Giuseppe Bonanno. Quando la musica è magia.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 19 e 5 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Ancora una notte di raid sulle città ucraine. Kiev colpisce una raffineria russa. Ieri il vertice dei volenterosi e l'annuncio di una maggiore cooperazione militare. L'Italia si sfila ma conferma l'impegno umanitario. Gli USA annunciano una raffica di sanzioni contro l'Iran ma soprattutto contro chiunque sia in affari con la Repubblica Islamica. I leader scelgano tra noi e Teheran l'out. Celebrazioni ieri ad Amatrice in tutto il centro Italia per l'anniversario del terremoto di 10 anni fa, monito di Mattarella a colmare i ritardi nella ricostruzione, visita di Meloni, apprezzamento dal sindaco di Amatrice Cortellesi.
3: Ci fanno sentire la vicinanza come ce l'hanno fatto sentire soprattutto l'ultimo governo negli ultimi anni, quindi non sono selfie ma è un momento di vicinanza, un momento di ricordo, un momento di lutto.
2: Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico, i giallorossi affondano la Fiorentina trascinati da Malen, tripletta e Dybala. La Lazio vince a Bologna grazie al gol di Frattesi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.

0: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Reporter Flash.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Social media e benessere psicologico, una cura detox riduce il disagio psichico, ne sono convinti gli scienziati dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che hanno proposto ai volontari di ridurre il tempo di utilizzo dei social media da 2 ore a 30 minuti giornalieri. Grazie a questo piccolo accorgimento si è verificata una riduzione del 16% dei sintomi connessi all'ansia e del 24% dei vissuti depressivi, per un miglioramento significativo della condizione psicofisica dei soggetti coinvolti. La ricerca è stata pubblicata su World Psychiatry. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Reporter Flash.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Musica selezionata da Giuseppe Bonanni.
9: Radio Reporter è musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

doing? I'm a transfer.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22.
2: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

Grazie per le mani.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche...

0: Anya, dal 19 agosto al cinema.
1: Ma
2: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea.
8: Le prevendite sono aperte.
4: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
9: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
10: Come vuoi.
9: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
11: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
12: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
13: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
4: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema. Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
14: I partner di questo programma sono...
15: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
16: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.
18: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
19: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
20: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
21: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
22: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
23: Parcheggio custodito e gratuito.
24: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
25: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
26: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: È l'una e quattro minuti.
1: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.